0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Prova a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

A sé, riesci a capirmi, solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
3: Sono le 4.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: international, independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
1: Ciclo per due più Ava. Tony. Gang shit, gang al polso nuovo AP. Bad bitch, infissa per il molly. Cash,

prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere

proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
7: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: The more you hear it, the more you feel it.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Ariete, questa giornata vi chiede di mettere da parte la fretta e di scegliere con maggiore attenzione dove investire le vostre energie. In amore potete capire meglio cosa desiderate. Toro, la giornata favorisce una maggiore concretezza e vi aiuta a distinguere ciò che merita attenzione e ciò che invece può aspettare. Sul lavoro potete trovare delle soluzioni. Gemelli, una giornata vivace nella quale potreste ricevere informazioni capaci di modificare un vostro progetto. In amore avete voglia di capire meglio una persona. Cancro. Sul lavoro una richiesta potrebbe arrivare in un momento poco opportuno, ma riuscirete a gestirla in maniera molto tranquilla. Leone, la luna nel vostro segno vi rende più visibili e la vicinanza di Giove amplifica la vostra sicurezza. Sul lavoro una vostra idea può ottenere maggiore attenzione. Vergine, sul lavoro avete la possibilità di correggere un dettaglio che potrebbe fare una grande differenza. In amore, una persona potrebbe dimostrarvi il proprio interesse. Bilancia, in amore avete voglia di sentirvi scelti ed apprezzati. Una conversazione sincera può chiarire una situazione. Sul lavoro non potete pretendere di accontentare tutti. Scorpione, state attraversando una fase in cui osservate molto prima di agire e questo atteggiamento può tornarvi utile. In amore una persona vi interessa. Sagittario, sul lavoro un'idea può diventare interessante se saprete trasformarla in qualcosa di veramente concreto. In amore potreste ricevere un invito o una proposta. Capricorno, la luna vi invita a rivedere una priorità e a liberarvi di un impegno che non ha più lo stesso valore di qualche tempo fa. In amore il partner potrebbe chiedervi una maggiore presenza. Acquario, una giornata utile per uscire dagli schemi e guardare una situazione da un'angolazione completamente diversa. In amore potete rendere più solido un rapporto. Pesci, avete una sensibilità particolare nel cogliere ciò che gli altri non dicono apertamente. In amore una persona potrebbe farvi capire ciò che prova attraverso un comportamento concreto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:03. 2

È mercoledì mattina, ci siamo, benvenuti, eccoli qua. 9 di settembre, 252esimo giorno del calendario. Mancano 113 giorni per arrivare alla fine del

I fatti del giorno, quello che è capitato in questa data negli anni 9 di settembre. Iniziamo dal 1850, quando la California viene ammessa come 35esimo stato degli Stati Uniti d'America. 1867, il Lussemburgo ottiene l'indipendenza. 1926 viene fondata la NBC, National Broadcasting Company. 1943, seconda guerra mondiale, gli alleati sbarcano a Salerno e a Taranto. 1944, l'Unione Sovietica invade la Bulgaria. 2015, con 23.226 giorni di regno, 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina. Yeah.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Ed è il momento dei santi del giorno. La Chiesa oggi ricorda San Sergio I Papa e San Pietro Claver. San Pietro e Claver è il protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri.

9 di settembre del 1501. In questa data Michelangelo inizia a lavorare al David per la prima volta, al blocco di marmo da cui trasse fuori il celebre David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Commissionata dalla Corporazione Arte della Lana e dagli operai del Duomo di Firenze, l'opera doveva rappresentare, nelle intenzioni di questi ultimi, un'immagine diversa dell'eroe biblico rispetto all'iconografia tradizionale. Un'opera monumentale che doveva scrivere un nuovo corso della scultura e in generale delle arti universali.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRM Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

il momento dei compleanni, facciamo tanti auguri a Hugh Grant. Artista noto in tutto il mondo, apprezzato soprattutto nel genere commedia e sentimentale, nato a Londra nel 1960. Buon compleanno a Michael Bublé, il Sinatra del nuovo millennio, per lo stile volutamente ispirato al celebre interprete di My Way, voce da baritono e sonorità pop, swing, jazz, nato nel 1975. Infine facciamo gli auguri di buon compleanno a Roberto Donadoni, ex giocatore nato a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, nel 1963.

9 di settembre, quella di oggi, è la giornata mondiale dei veicoli elettrici, una ricorrenza internazionale dedicata alla mobilità sostenibile e alla transizione ecologica. Siamo anche oggi arrivati al momento di salutarci e vi aspetto naturalmente domani.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si

0: In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Sono le 8:01.
2: VRN Radio.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati in questa nuova puntata. Buon mercoledì, cari amici, c'è anche la nostra Cecilia.
1: Ciao, siamo arrivati proprio al 9 settembre, siamo, già, come vuole il tempo, Alessandra.
0: Allora, devo dirvi che ci manca un po' Alo, infatti tra le tante cose, vabbè, io vi parlerò per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, delle renne che hanno la vista ai raggi UV, lo sapevi tu?
1: No.
0: Sì, nemmeno io lo sapevo.
1: Quante cose imparo,
0: ecco.
1: Grazie a te.
0: E poi, dicevo, ci manca un po' Alo, quindi secondo me la nostra Cecilia oggi ci parla di un argomento in particolare che le ha fatto pensare a lui.
1: È vero, infatti è dedicata, insomma, questa parte del programma proprio a Alo, che lo salutiamo. La rivincita dei pelati, parleremo anche del club della boccia lucida, del nostro Alo, ecco, non solo.
0: Sì, il nostro Alo, è vero, spesso ce l'ha lucida, a volte con un po' di ricrescitina, ma lo amiamo così com'è. Ciao Alo, ti mandiamo un bacio.
1: Mua.
0: E poi continueremo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose dette all'esame di maturità. Che allora, settembre, non so se da, dipende dalle regioni, non credo che tutti abbiano ufficialmente iniziato la scuola, però ecco, è stata anche questa un'estate di maturità, se ne sono dette di ogni, e vogliamo tornare un pochino a parlare, torniamo tra i banchi, visto che a settembre si torna tra i banchi, e io spero insomma che tutti coloro che hanno fatto la maturità questo settembre ce l'abbiano un po' anche libero, no? Contenti di iniziare un nuovo percorso. Però appunto parliamo delle gaffe anche che si fanno all'esame. Succede tra poco al Comedy Radio Show.

0: Natural Edition, tornano le assurdità dal mondo animale. Ho scoperto, e non potevo che condividerlo con voi cari amici del comedy e con te cara Sesi, che le renne hanno la vista ai raggi UV.
1: Dai, che sì. senso?
0: Allora, vabbè, hai presente Superman, no? Che ha la sì. vista speciale ai raggi X, che vede attraverso... nell'Artico invece esiste questo animale che ha davvero il superpotere della vista mitica. Al contrario però di Superman, non è che vede attraverso i muri, mm-hmm. ma vede i raggi ultravioletti. Quindi una parte della luce che è invisibile all'occhio umano, la renna... la vede, la renna o la renna, non so come si dice, comunque quell'animale lì, quella di Babbo Natale. Quindi, mentre i nostri occhi filtrano gli ultravioletti, quelli delle renne li lasciano passare fino alla retina. Quindi vuol dire che...
1: Ma non
0: tra...
1: è dannoso per loro?
0: No, no, perché tra neve e ghiaccio fa una differenza enorme per loro, okay. perché la neve riflette moltissima luce UV, mentre alcuni elementi importanti la assorbono e mm-hmm. diventano ben visibili come sagome scure. Cioè non fa male a loro questa cosa, anzi serve loro per vedere meglio nel buio. Quindi grazie a questa capacità loro riescono a individuare più facilmente anche i licheni, che sono il loro cibo preferito, e che spiccano proprio sul paesaggio innevato come macchie nere.
1: Ma
0: capito? A differenza insomma dell'occhio umano. E non solo, possono anche distinguere meglio le tracce lasciate dagli animali, persino individuare più facilmente i predatori, salvarsi per tempo insomma. Quindi un'altra curiosità poi tra l'altro incredibile è che in inverno, quando nell'Artico la luce è pochissima, gli occhi delle renne si trasformano un pochino, cioè hanno questa particolare struttura interna che cambia colore, che passa dal dorato al blu intenso per sfruttare proprio al massimo la luce disponibile. Io pensavo che solo i gatti fossero speciali in questo senso. E invece, capito? Ma quindi tu... mentre noi sulla neve mettiamo sì. gli occhiali da sole, loro hanno già tutto incorporato.
1: Ma tu immagina se avessi proprio dei poteri negli occhi, no? Mm. Che cosa vorresti capire subito?
0: Guarda, io vorrei non vedere più che vedere. Io vorrei proprio a volte non vedere e non sentire certe cose che vedo e che sento. Lascia stare.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Abbiamo scoperto che le renne hanno la vista ai raggi UV. Non è una battuta, è reale come cosa. Quindi diciamo che quello che noi non riusciamo a vedere con che non si vede all'occhio umano, le renne riescono soprattutto nel buio, di notte, sulla neve, eccetera. Abbiamo già spiegato tutta la parte scientifica che non mi sento di ripetere perché non ne sarei capace. Andiamo ai messaggi. Sì,
1: come
0: no,
1: non
0: ma
1: ne saresti capace?
0: No, l'ho già detto, basta.
1: Ti sei dimenticata?
0: Sì, no, che è un po' un casino da spiegare. Anna certo. Dice, ma quindi le renne vedono gli ultravioletti? Io per trovare le chiavi di casa accendo la torcia del telefono, loro invece trovano il pranzo sotto la neve con una vista da supereroe. Ecco, Anna magari potrebbe rispondere alla tua domanda. Tu prima mi hai chiesto cosa vorresti avere come superpotere della vista, uh-huh. E Anna non trova mai le chiavi, quindi forse potrebbe essere utile. Luca ci scrive, adesso ho capito perché Babbo Natale, vedi, sceglie proprio le renne. Con gli occhi che vedono gli UV riesce a orientarsi meglio di qualsiasi navigatore satellitare.
1: Oh, oh,
0: vero,
1: oh.
0: Furbo Babbo Natale, ma manca un bel po'. Beh, oddio, ci siamo, ottobre,
1: sì,
0: novembre, dice, mancano 3 mesi. Vabbè. Francesca, la cosa più incredibile è che in inverno gli occhi delle renne cambiano colore per catturare più luce. Io cambio gli occhiali da sole ogni estate e loro aggiornano direttamente gli occhi, vero?

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai!
10: A settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
13: The Coming Radio Show.

0: retropelo con la nostra Cecilia. Non mi ricordo se ieri o l'altro ieri abbiamo parlato di
1: pelo,
0: di,
1: della
0: di uomini villosi. Oggi invece parliamo di uomini pelati tra poco, giusto?
1: Esatto, sì sì. E soprattutto vi dirò qual è il paese al mondo dove ci sono più uomini calvi.
0: Ecco, a tal proposito salutiamo e mandiamo un abbraccio al nostro Alo. Ciao!
1: Hola!

0: one time.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì. E te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
4: Spot.
5: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
6: Bellissima.
7: You Let's Go.

0: expansion.
1: Prosegue il nostro Comedy Radio Show con Cecilia e la sua passione per i pelati, mi pare di aver capito, non scherzo. A me piacciono.
2: A me no.
1: Sì, devo dire che ho sempre avuto un certo fascino. Cioè subisco il fascino dei pelati, a te no?
2: Io vabbè, non sono mai stata con un pelato.
1: Io sì. Bene, andiamo
2: vabbè,
1: avanti
2: vabbè.
1: Non è Alo, giuro. No, no, assolutamente no, no, Alo, no. Fidanzatissimo. E andiamo avanti.
2: Amici del Comedy Radio Show, oggi parliamo di un tema che scotta, o meglio che riflette la luce.
1: Con chi è stata Alessandra? No, assolutamente, vai, vai. Che riflette la luce.
2: Esatto, parliamo di uomini pelati o rasati a zero. E ci sono proprio delle vere e proprie classifiche mondiali. Secondo uno studio demografico condotto da World Population Reviews, il paese con la più alta percentuale di uomini calvi al mondo qual è?
1: L'Italia.
2: No.
1: No, allora aspetta, ripeti, mi ero assentata, stavo pensando al mio personale pelato, scusate, mi ero distratta, ripeti qual è la domanda?
2: Il paese con la più alta percentuale di uomini calvi al mondo, vediamo, a 44,5%.
1: La Turchia non può essere perché la gente va a farsi lì il trapianto. Tu pensa, questa cosa la voglio raccontare in radio, anzi la racconto dopo. Pensa che il mio ex sia andato a fare il trapianto dei capelli.
2: È
1: sì,
2: ridicolo.
1: Sì, mio ex, lo devo dire a tutta la radio, e quindi livello rancore Alessandrina Bellotti. E io poi adesso invece il mio attuale amico di giochi, il mio compagno di burraco, è pelato, ti è. E non lo so, Ceci, dimmelo tu.
2: La Spagna, facile.
1: Spagna. Beh,
2: sì,
1: se non
2: tesoro.
1: È l'Italia, la Spagna, hai ragione. Ma come vedi io sono distratta perché questo argomento è particolare per me. Andiamo avanti.
2: Poi è seguita a ruota dall'Italia, ben salda al secondo posto con quasi 44% degli uomini senza capelli. Praticamente un italiano su due va a risparmiare sul parrucchiere, capito? Ma che cosa ne pensano le donne? Sempre secondo una ricerca dell'Università della Pennsylvania, ha dimostrato che gli uomini completamente rasati vengono percepiti soprattutto dal pubblico femminile, qua abbiamo un esempio, come più dominanti, forti, alti e perfino più intelligenti, soprattutto rispetto a quelli che magari hanno i capelli diradati o tentativi azzardati di riporto.
1: Peggio mi sento, ma sì, rasa tutto e via, che ce frega.
2: Infatti la regola d'oro è tutti o nessuno, niente combo, pettine o speranza, proprio così, quindi o pelati o non pelati, ok? Allora, c'è una curiosità che viene proprio dal Giappone, esiste la Tsurupika Clap, che è un clap di soli uomini calvi che ogni anno si sfidano a tiro alla fune, attaccandosi una ventosa sulla testa lucida. Sì. Chi stacca la ventosa all'altro vince. Un'idea per la prossima festa del paese, come la vedi?
1: Ah, non lo so, forse così è troppo, però che dire. Beh, io sono tra quelle che apprezzano, quindi che dire. Amici pelati del Comedy Radio Show, scriveteci.

proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni, il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov, si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida Federico Vella, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il

0: le telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 91 Roma Fiumicino, lunghe code già a partire dal raccordo anulare fino alla Colombo anche a causa di un'auto in panne. Sul raccordo anulare in carreggiata interna code tra le uscite Casilina e Appia e l'altezza di Labaro, in esterna code tra Prenestina e Tiburtina, tra Casal del Marmo e Aurelia e tra Roma Fiumicino e Pontina. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24, code tra raccordo anulare e bivio per la tangenziale est verso il centro. Sulla via del mare, sulla Colombo invece si procede a rilento da Acilia a Bitinia verso il raccordo anulare. E infine le consolari, sulla Flaminia code tra raccordo anulare e via dei due ponti, sulla Salaria traffico rallentato all'altezza di Fidene in entrambi i casi verso Roma centro. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URN Previsioni Meteo.
4: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie. The Comedy Radio Show.

0: Sposati o non, uomini di tutto il mondo, argomento particolare per me, un po' toccante, lo abbiamo capito, andiamo ai messaggi dei nostri amici.
1: Abbiamo detto che il primo paese con più pelati al mondo è proprio la Spagna.
0: La
1: Io
0: Spagna.
1: Questa cosa non la sapevo.
0: Non la sapevo neanche io, guarda, adesso attualmente sono impegnata, se no a saperlo mi facevo un giro in Spagna, però io il pelato me lo sono trovato in Italia, andiamo avanti.
1: Allora, Andrea dice, ragazzi, io mi raso da 5 anni, il vantaggio vero? In inverno metto il cappello in un secondo, in estate se c'è sole sembra che io abbia un faro alogeno sulla testa. Mia moglie dice che sembro Jason Statham.
0: Oh, mi raccomando, mettiamo la protezione, perché comunque sì, d'estate, vabbè che ormai però
1: invece beh, lui dice io mi vedo più come Mastro Lindo.
0: Oppure Mastrota, anche Mastrota adesso non c'ha più i capelli, sai
1: già.
0: Chi è Mastrota?
1: Come no? Stava con Natalia Strada.
0: Brava, vedi, sempre Italia e Spagna che si incontrano. Brava, le Strada, buon gustai a lei, ma soprattutto lui, andiamo avanti.
1: Elena dice, vi prego dite agli uomini di non fare il riporto, il mio ex sembrava un codice a barre quando tirava vento, molto meglio rasato a zero, fa subito uomo,
0: ecco,
1: duro.
0: Non torniamo sull'argomento ex e andiamo avanti.
1: Luca dice, io sto perdendo i capelli e sto entrando in paranoia, ho comprato uno spray alle fibre di cheratina, ieri è piovuto e mi è colato il marrone sulla fronte al primo appuntamento, una tragedia.
0: Esiste anche quello, è vero. Vabbè, comunque si scherza, ognuno faccia un po' quello che vuole. Io saluto personalmente sia tutti i pelati all'ascolto che tutti coloro che vanno a farsi i trapianti. Ciao amici, vi amo tutti,
1: tranne uno.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: WRN, your radio station.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tra poco torna la rubrica sempre molto divertente in conclusione delle nostre puntate. Oggi cose dette all'esame di maturità. È passato qualche mese, auguriamo un gran bel buon nuovo percorso a tutti coloro che hanno fatto la maturità qualche mese fa. Siamo a settembre, quindi insomma è un po' come il capodanno delle scuole il settembre. Però facciamo un passettino indietro.
1: Sai
0: ai
1: come
0: ricordi.
1: Io ho superato la maturità?
0: Tu?
1: Dormendo.
0: Veramente? In che senso?
1: Dopo te lo racconto.
0: Vabbè, tra poco. Il comedy.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: qualcosa è andato storto. Sei andata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.

0: Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Entriamo nel magico mondo della scuola, della maturità. Torniamo tra i banchi, anche se molti, magari anche all'ascolto, si sono maturati. Senti cosa ho detto. Volevo dire, si sono diplomati. Allora, cose appunto dette all'esame di maturità. Cominciamo con: sono tesino per la tesina. Non rise nessuno.
1: Simpatico.
0: Ci credo. Vabbè. Poi me ne ricordo solo uno dei sette re di Roma, professoressa. Vabbè, me lo dica lo stesso. Numa Pompino. No, non si chiamava così.
1: No.
0: Spoiler, era Pompilio. Vabbè. Poi abbiamo Frank Matano Roosevelt. No.
1: Sai che l'ho conosciuto, Frank Matano.
0: Fa troppo ridere.
1: No, è carinissimo.
0: Io lo seguivo dai tempi dei suoi scherzi su YouTube, quando non era famoso. È geniale. Vabbè, andiamo avanti. Dante e la legge del contrabbasso. Certo, come
1: okay.
0: No. Poi, si sente matura? Sì, prof, come una prugna, perché mi sto cagando addosso.
1: No, vabbè.
0: Cosa farà dopo? Vado al mare. Aveva interpretato male la domanda questo studente. Poi, come hai fatto a disegnare il grafico senza fare i calcoli? Boh, prof, so un ragazzo intuitivo, ha risposto. Bene. Nella terza metà dell'Ottocento. In che senso? Nella terza metà dell'Ottocento. Andiamo avanti con: prof, glielo dico in modo circonciso. Certo, come no. Poi, l'assassinio dell'arciduca, questa è una frase, non lo so se in Spagna c'erano sui libri di testo, pensa alle medie più che altro, alle okay. elementari, delle frasi tipiche che si sentivano ripetere sempre, tipo barbabietole da zucchero, il settore terziario, questa era una delle frasi che si sentiva sempre sui libri.
1: Sono passati talmente tanti anni, ormai
0: senti qua,
1: ho rimosso.
0: L'assassinio dell'arciduca Ferdinando fu la scintilla che fece traboccare il vaso, cioè fu la goccia che fece traboccare il vaso, e questo studente ha detto la scintilla. Vabbè, andiamo avanti. Ci parli della guerra dei cent'anni. Allora, i cent'anni erano una popolazione bellicosa. No, anche no. Andiamo avanti con: cosa vuoi che ti chieda? Beh, prof, D'Annunzio. Bene, parliamo di pascoli. Sai quanti lo fanno?
1: Che cattiva.
0: Dimmi le ultime lettere di Jacopo Ortis. Tis.
1: Beh, dai,
0: questo è tipo cruciverba.
1: Sì.
0: Mi svolga l'equazione. Guardi, prof, non la so fare, ho copiato per 5 anni. Beh, sincero,
1: è stato
0: però.
1: Onesto.
0: Certo. Il fordismo nasce negli stabilimenti di Harrison Ford. Prima o dopo Star Wars? No, io non ho parole. La prof di italiano a quello di matematica: tu non le devi chiedere niente a lei, vero? Quindi la prof di italiano ha cercato di... cioè, sapeva già che la ragazza in matematica non era brava. Poi, mi descriva un apparato in cui si sente sicura. L'apparato digestivo. Digerente, casomai. Vabbè, quello. E niente, così concludiamo. Tu ti ricordi di figuracce che hai fatto a scuola?
1: No, figuracce no, però ricordo che nel momento che io mi dovevo preparare per l'esame di maturità, avevo vinto un concorso in radio in Spagna. E quindi io passavo tutta la giornata in radio, tornavo, le mie amiche avevano già studiato tutto, io mi riposavo una mezz'oretta, loro mi raccontavano le cose e io così ho superato.
0: Ah, capito, cioè loro studiavano per ripetere, sì. Te le raccontavano e tu immagazzinavi?
1: Molto.
0: Ma
1: ho superato l'esame, quindi mi sono maturata.
0: Ah,
1: mi sono maturata.
0: Ti sei maturata. Tu fai parte di quella casta di persone che io ho odiato per una serie di motivi. Io avevo un amico bravissimo che non studiava mai ed era bravissimo. Tu eri così, ascoltavi e memorizzavi. Complimenti, brava, brava.
1: Grazie.

0: Nel fuori onda la nostra Cecilia stava cercando di, non lo so, si è autodistrutta. Cosa hai fatto? Ti
1: mi
0: sei dato una botta
1: qua.
0: No, non ti fare
1: a
0: male
1: bua.
0: Che ci servi
1: a
0: domani
1: bua.
0: Vabbè, siamo giunti alla fine. Tra, non lo so, una testa, tra una capocciata e una botta e un'altra. Eh sì, di già meglio, perché sei pericolosa oggi. Quindi salutiamo la nostra Cecilia Pedrosa, ermosa, formosa, briosa.
1: Salutiamo la nostra Alessandra Bellotti, la guapa, la ermosa, la anche tu briosa.
0: Briosa, siamo tutti brio. Torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti. Mi sei fatto male?
1: Un po'.

0: le 9:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
11: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa. La tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
12: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio, la tua radio.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: ORN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in carreggiata interna code tra le uscite Casilina e Appia, in esterna code tra Roma Fiumicino e Pontina. Sulla 91 Roma Fiumicino lunghe code già a partire dal raccordo anulare a Lanza del Tevere verso Roma Centro. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e Bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Sulla via del mare e sulla Colombo si procede a rilento da Cilia Vitinia verso il raccordo anulare. E infine le consolari sulla Flaminia, code tra raccordo anulare e via dei due ponti, sulla Salaria traffico rallentato all'altezza di Fidene, in entrambi i casi verso Roma Centro. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
4: You're listening to WRN Radio.

0: Sono le 11:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 9 settembre. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il via a un nuovo appuntamento, un appuntamento con l'Italia, perché il nostro programma è il lungo e largo che si occupa del nostro meraviglioso paese. Non a caso ci chiamiamo Verdi, Bianchi e Rossi e partiamo tra poco con l'agenda di oggi. Quindi un almanacco, un po' di notizie, di fatti accaduti che hanno segnato la storia del 9 settembre nella storia d'Italia e poi compleanni, proverbi e quant'altro. Poi parleremo di proverbi perché ce n'è uno che racconta un po' una storia che viene dal passato, più precisamente dal Medioevo, e che viene dalla capitale. Andremo anche a tavola con un piatto che ha un nome molto particolare, l'esso alla picchiapò. Quindi siamo pronti a partire qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via all'appuntamento di oggi, al nostro mercoledì insieme. Sono Francesca Romana Macri, questo è il programma dedicato all'Italia e do il bentornato anche a Fausto. Ciao Fausto e buon mercoledì.
1: Grazie Fra, buon mercoledì anche a te.
0: Come è iniziato settembre, bene?
1: Ma io direi benissimo, grazie.
0: Speriamo anche per i nostri ascoltatori. E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 9 di settembre.
1: Nel 1943 gli alleati sbarcano a Salerno e a Taranto, mentre sempre nel 1943 viene fondato a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale. Nel 1966 la strage di Malga Sasso in Alto Adige ad opera dei separatisti tirolesi, che verrà ricordata anche nella canzone dei Pooh Brennero 66.
0: Passiamo invece ai nati del giorno sotto il segno della Vergine. Chi fa il compleanno in questo mercoledì?
1: Oggi compiono gli anni Giovanni Lindo Ferretti, cantautore e leader dei CSI, Gianni Ferreri attore, Roberto Donadoni allenatore ed ex calciatore, Alberto Matano giornalista e conduttore TV e Francesco Gabbani cantautore.
0: Francesco Gabbani che tra l'altro quest'estate con Summer Funk ha conquistato tutte le classifiche. Ci sono anche altri tipi di auguri che dobbiamo fare, ovvero gli auguri di buon onomastico ai santi
1: San Pietro Claver e San Gorgonio di Roma.
0: Quindi auguri a tutte le persone che portano il nome Gorgonio e Pietro. Ultimo ma non meno importante invece, che va a chiudere il nostro primo spazio di oggi.
1: Il proverbio del giorno si ricollega al santo: se piove per San Gorgonio, tutto l'ottobre è un demonio.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando URN Radio.
8: La tua radio.

0: messaggi del nostro mercoledì insieme. Sapete come, sapete dove trovarci. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto oggi i messaggi e le testimonianze di
1: Francesco e Federica,
0: che salutiamo. Ciao, abbiamo fatto la F&F, doppia F, Francesco e Federica. Ciao ragazzi.
1: Francesco dice: vorrei fare anch'io gli auguri a Roberto Donadoni, la più forte alla destra che io ricordi. Era uno spettacolo vederlo sfrecciare sulla fascia.
0: Ah, io mi fido, non me ne intendo di calcio, quindi mi fido, Francesco, di te.
1: Anche perché, Fra, tu sei un po' troppo giovane per ricordarti di Donadoni che giocava negli anni 80.
0: Questa sì, era, è una grande verità. Io negli anni 80 ero a meno 20. Pensa, meno 20, andavo in negativo dalla nascita, sono degli anni 2000.
1: Mentre Federica: grazie a voi ho scoperto che la canzone dei Pooh, Brennero 66, è ispirata ad un fatto reale e triste del nostro

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
12: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
13: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
14: Aiutaci.
15: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
16: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
14: Non è un gioco.
17: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.

Chiudiamo il momento dedicato all'agenda e a ciò che è successo, ma non solo i compleanni, il proverbio di questo mercoledì insieme 9 di settembre, e oggi voglio portarvi, anzi assieme a Fausto vi portiamo nella capitale, perché c'è un proverbio che non bisogna confondere con un altro. Nel senso, oggi parleremo del seguente proverbio: stai a guardà er capello. Mi raccomando, la pronuncia marcatamente romana, che è molto simile in realtà a stai cercando il pelo nell'uovo. Questo non è un detto romano, anzi è italianamente utilizzato, e tra poco vediamo in realtà quali sono le differenze e qual è l'origine nascosta dietro a cercare il capello, perché non si tratta di un reale capello ma di qualcosa che viene dal Medioevo. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: The more you feel it.

0: Siamo nel mercoledì, appuntamento che già cominciato e prosegue a gonfie vele. Sono Francesca Romana, saluto Fausto che è con noi oggi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo un po' a vedere i meandri della lingua italiana, parlando di proverbi, chi li utilizza un po' con più frequenza, chi con meno. Ma oggi vediamo un proverbio di chi è puntiglioso, di chi vuole sempre trovare, ecco, stavo per usare un altro proverbio, il pelo nell'uovo. Ma diciamo che qui peli non ne abbiamo, ma abbiamo capelli.
1: Il proverbio è stai a guardare il capello, tipico romano. Guardare il capello equivale a guardare il dettaglio, appunto soffermarsi su una piccolezza, e i romani sono soliti dirlo a chi fa il puntiglioso, a chi si impunta su una cosa piccola, molto trascurabile. Stai a guardare il capello è un modo che nasce nelle osterie tra il 1500 e il 1600, e i romani in quegli anni erano soliti riunirsi in osteria a bere il vino. L'oste lo serviva in recipienti di terracotta di metallo che non davano modo di vedere ai commensali quanto vino effettivamente fosse versato. Quindi spesso nascevano accuse, risse e si finiva puntualmente a botte con l'oste. Così nel 1588 Papa Sisto V, per mettere fine ai tafferugli, sostituì i recipienti di terracotta e metallo con caraffe di vetro trasparenti, su cui veniva stampigliato una sottile linea, appunto il capello. Quindi quando il vino raggiungeva quella sottilissima linea, il cliente poteva ritenersi soddisfatto. È per questo che diceva stai a guardare il capello, perché fino a che non raggiungeva quella linea, il cliente continuava a volere vino nella brocca.
0: Ah, io pensavo invece che si cercassero, scusate perché l'immagine non è molto bella, però il capello nel piatto ad esempio, cioè stai trovando il difetto in questa cosa.
1: No, invece questa usanza la dobbiamo proprio a un pontefice che per far finire queste risse fece giungere questo capello, appunto questa linea sottilissima che ancora oggi vediamo però sulle brocche di vetro.
0: Bravo il capello, soprattutto bravo Papa Sisto.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolto.

0: URN News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 12:59.

0: sono arrivati i vostri messaggi perché tanti come me avevano capito che parlassimo di proverbi che appunto riguardassero il capello nell'uovo, il pelo nell'uovo, cioè andare sempre a cercare qualcosa che non va. Però il capello in questo caso non fa riferimento a qualcosa di fisico, nel senso ai capelli che abbiamo, ma la storia, come abbiamo detto prima, è tutt'altra. È più che altro una tacchetta che va a segnare il limite di una certa bevanda su una brocca. Siamo andati nel passato. Saluto ancora Fausto che è con noi oggi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrivono Davide e Lucia, che salutiamo e ringraziamo di averci scritto. Davide dice: ogni volta che vado in qualche trattoria tipica mi accerto che il vino raggiunga il segno riportato sul recipiente, quindi sto sempre a guardare il capello ogni volta.
0: Esatto, bravo, stavo per dirlo io, non il segno, non le tacchette, ma i capelli. Non so se l'espressione è giusta, però comunque il capello è quello, facciamo il capello.
1: Lucia invece ci ringrazia per la spiegazione di questo proverbio che sentiva sempre nominare, ma la cui etimologia non aveva mai approfondito.
0: Lucia, anche io come te, quindi grazie Fausto.
2: Let

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

Arriva il momento di andare in tavola. Ci siamo già stati parlando del proverbio stai a guardar capello, però questa volta non ci concentriamo sul mondo del vino, ma parliamo di un piatto. È molto simpatico secondo me il nome, io non l'ho mai provato, però raccontateci magari le vostre esperienze con il lesso al picchiapò, perché vediamo un po' di storia e leggende che appunto riguardano proprio questo piatto. Qui

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
4: VRN Radio, bellissima.
5: Your radio station.

0: Arriva il momento di sederci a tavola. Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi vi portiamo nella capitale, parlando di un cibo di recupero, ovvero quei piatti che si fanno con materiali di scarto, diciamo così, tra virgolette. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di... è abbastanza complicato, secondo me, il nome di questo piatto. Alla picchiapò, giusto?
1: Lesso alla picchiapò.
0: Lesso alla picchiapò.
1: Lesso alla picchiapò, appunto, è uno di quei piatti geniali della cucina di recupero. Per questo, almeno ai tempi, quando fu, diciamo, creato questo piatto, si cucinava solitamente di lunedì, in quanto c'era tutta la carne del lesso della domenica, che era il giorno di festa.
0: Esatto, gli avanzi del weekend.
1: È un lesso e non un bollito, anche se molti non sanno la differenza, perché il lesso si differenzia dal bollito in quanto la carne, nel primo caso, viene buttata nell'acqua fredda e poi portata a ebollizione, mentre nel bollito la carne viene messa direttamente nell'acqua bollente.
0: Quindi bollita direttamente e basta.
1: Mentre una volta fatto questo lesso, viene ripassato con salsa di cipolle stufata col pomodoro e con abbondante peperoncino, accompagnata dalle patate al forno.
0: Quindi questo è un piatto tipico della tradizione romana e è un po'... io non l'ho mai provato, ripeto, è leggero, è...
1: Guarda, io te lo consiglio perché ormai non tutti lo fanno, devi andare in quelle trattorie un po' tipiche di romane, specie al centro. Alcuni te lo fanno anche pagare oro, però se riesci a trovarlo è decisamente un piatto molto molto gustoso. Non è il massimo della leggerezza, perché comunque il pomodoro, la carne...
0: la carne lessa.
1: Però vale la pena mangiarlo.
0: Quindi segnatevi il nome, lesso alla picchiapò. È anche simpatico come nome.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi dell'appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre vi ringrazio, ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi, e vi ricordo che ci sentiamo domani, che è giovedì, e saremo già un passo verso il weekend e il fine settimana. Quindi buon proseguimento e ciao da me, Francesca Romana Macri. A domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla raccorda anulare, in interna solo rallentamenti altezza Labaro, in esterna code tra Appia Casilina. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24, rallentamenti tra Portonaccio e Bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Sulla via del mare, sulla Colombo, rallentamenti ad Acilia verso il raccordo anulare, sulla Nettunense code altezza Pavona nei due sensi di marcia, sull'Appia code tra Via dei Laghi e Frattocchie verso quest'ultima. Sulla Cassi e sulla Casilina ci sono code a tratti nelle due direzioni, rispettivamente tra la Storta e Tomba di Nerone e tra Laghetto e Torbella Monaca. Ed è tutto da Federico Ascani, da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59 minuti.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: FM, la radio dei numeri uno.
1: Metti in un'ora, accende il fuoco nella Provence.
2: Parlo nessuno come un pappagallo in gabbia, 125 per le strade via col vento, cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia, faccio

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
0: La tua radio.

URN Radio. Bellissima.

0: sono le 14:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.

Allora, abbiamo detto che questa estate è stata l'estate dei record, è l'estate dei record per quanto riguarda le temperature, ce ne siamo accorti, non c'è bisogno di ribadirlo, ma è stata anche un record per quanto riguarda i fulmini. Sì, nel corso dell'estate, di questa estate, l'Italia si è confermata il paese europeo con la maggiore attività elettrica atmosferica e sono stati registrati quasi 300.000 fulmini nube terra. Con un picco mostruoso di quasi 20.000 fulmini in un solo giorno a fine agosto.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more

avevamo letto, quest'anno mi sembra non ci siano arrivate notizie di questo tipo per quanto riguarda l'Italia, ma in Spagna è capitato di nuovo che qualcuno si ferma in autogrill e poi riparte dimenticandoli qualcuno. Beh, questo automobilista ha guidato per 140 km, mica pochi, cioè 140 km sono un paio d'ore in autostrada, prima di accorgersi di aver dimenticato il figlio di 10 anni in una stazione di servizio. È capitato in Spagna. Yeah, well-

Ne avevamo parlato anche qualche giorno fa, di questo back to school, il back to school blues, quella cosa triste che ti prende, quella tristezza che ti entra dentro solo al pensiero di tornare a scuola. Ecco, poi tra l'altro questa settimana, tra questa settimana e i primi giorni della prossima, un po' in tutte le scuole riapriranno. E allora cosa si può fare per cercare di attenuare questo blues, questa tristezza? Per quanto riguarda i genitori, il consiglio degli esperti va dal riposo alla dieta. Quindi riprendere la routine, riprendere gli orari consueti, tornare magari ad andare a letto prestino la sera, svegliarsi un po' prima la mattina, magari gradualmente, cioè non è che improvvisamente vai a letto a l'1 di notte e adesso no, basta, da stasera alle 9:30 si va a letto, no, gradualmente riportare i ritmi del sonno. Questo vale anche per l'alimentazione, anche i pasti devono essere regolari, anche questi aiutano ad affrontare meglio il rientro a scuola.

0: on your radio. Instead, I wrote a song.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.

Ma perché gli americani devono fare ste cose? Cioè, voglio dire, perché devono sempre andare a prendere qualcosa che già è perfetto così com'è e lo modificano? Sto parlando della cucina italiana. Ecco, loro prendono sempre cose della cucina italiana e ci aggiungono, insomma, invenzioni loro, che so, sulla pizza, l'ananas o cose di questo tipo. E la nuova invenzione del New York Times, proposta dal New York Times, è quella di aggiungere alla panzanella toscana, che è buonissima, freschissima in estate, è una cosa deliziosa. Loro hanno detto: guardate che sì, buona, tutto buono, ma ci aggiungerei la senape. No, non ci va la senape.

0: la scuola, intelligenza artificiale fuori dalla scuola. Qualcuno dice, ma sai, ormai ci viviamo dentro, i ragazzi poi già la sanno usare benissimo, meglio di noi, l'intelligenza artificiale, anche i bambini praticamente, e quindi forse è bene insegnare a scuola ad usare bene l'intelligenza artificiale. Ma il sindaco di New York invece ha detto no, insomma, fino alla scuola media almeno l'intelligenza artificiale deve restare fuori dalla scuola, perché così i ragazzi imparano a pensare con la loro testa. Non lo so, chiedo anche ai nostri ascoltatori: intelligenza artificiale sì o intelligenza artificiale no a scuola?
1: Allora, che compiti avevate per oggi?
2: 5 in condotta.
3: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Pisa, il servizio è tornato regolare, rallentato in precedenza per guasto elettrico. I treni alta velocità intercity regionali hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti, con limitazioni e cancellazioni. E veniamo alla viabilità. Sulla A12 segnalato un incendio al chilometro 40 tra Santa Severa e Cerveteri, raccomandiamo la dovuta attenzione. Ci spostiamo poi sul raccordo anulare, dove si procede a rilento in carreggiata interna tra le uscite Cassia Bis e Salaria, in esterna tra Laurentina e Appia. Verso lo stesso raccordo segnaliamo infine code sulla Flaminia tra via Due Ponti e via di Grotta Rossa. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.

La notizia di prima della panzanella con la senape. Mi hanno segnalato quest'altra trovata degli americani, la matriciana con lo zucchero. Cioè la matriciana con lo zucchero. Ma com'è possibile una roba del genere? No, niente, loro non ce la fanno a prendere la ricetta originale, ripeterla pari pari, che non è difficile, e gustatevela così. No, devono sempre aggiungerci qualcosa gli americani.

0: Sapevo che capitava, qualcosa del genere, perché prima o poi sarebbe successo, una crisi coniugale. So, crisi coniugali capitano abitualmente, no? Perché magari c'è anche un tradimento di mezzo. Sì, in questo caso però a Taiwan quest'uomo ha scoperto questa infedeltà della moglie non con un amante vero e proprio in carne ed ossa, ma analizzando i dati di interazione con un robot domestico, cioè con un robot umanoide. Lì già girano in giro per Taiwan questi robot umanoidi, fanno un po' da camerieri in casa. Ecco, lei lo aveva tradito con il cameriere umanoide.
1: Salita del volo con destino alla

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Stop.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
5: VRN Radio. Più l'ascolti,

io non la conosco, quindi insomma non posso soffrire di questa cosa, ma in molti saranno tristi quando avranno letto la notizia che riguarda Corinna Kopff. Corinna Kopff, chi è? Corinna Kopff è una delle modelle di punta della piattaforma OnlyFans, che ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle scene perché ha preso abbastanza, ha incassato abbastanza. Ha incassato in 3 anni 67 milioni di dollari su OnlyFans. Lei ha 28 anni e ha detto: basta, adesso ho guadagnato abbastanza e mi gusto il mio capitale.

Allora, se quasi tutti ormai sono rientrati al lavoro e gli studenti stanno rientrando a scuola, c'è però segnato un boom delle ricerche last minute per quanto riguarda le vacanze. Magari, sai, entusiasti della situazione, del clima, del meteo, uno dice: sai, adesso sì, mi faccio un bel po' di giorni, magari qualche giorno al mare, in montagna, da qualche parte, spendo poco perché stiamo già passando, ma non dico bassissima stagione, ma sicuramente non si spendono le cifre che si spendevano ad agosto, a pieno agosto, per cui c'è questo boom delle ricerche last minute con un incremento del 26% rispetto allo scorso anno.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

di questo post vacation blues, questo rientro back to school blues, ecco, non riguarda soltanto gli studenti, mi segnalano, ma oltre il 70% dei lavoratori, da questo sondaggio che è appena stato pubblicato, il 70% dei lavoratori accusa cali di concentrazione e microdepressione da rientro. Chiamala microdepressione, cioè la mia è una grande depressione da rientro, e è proprio chiamata così, la post vacation blues, tanto che si registra un'impennata del 30%, dicono sia legato a questo, del 30% nelle vendite di caffè e di integratori energetici nei supermercati italiani in questi primi giorni di settembre.

Ma sì, dai, forse è il modo migliore, no, per affrontare il rientro. Un buon caffettino la mattina ti dà energia e poi si riparte. Siamo arrivati ai saluti anche per questo mercoledì. Grazie a tutti, si torna domani qui sui banchi di scuola con 5 in condotta. Ciao da Ivano Visonato.

0: Sono le 17.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese: una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie, con tanta musica, come si fa ogni giorno della nostra settimana dal lunedì al sabato. 20 anni fa difficilmente qualcuno avrebbe fotografato la propria colazione. Oggi fotografiamo qualsiasi cosa che dobbiamo ingerire e oggi soprattutto basta mettere in mezzo ad un piatto l'avocado sopra una fetta di pane, all'interno di un piatto una fetta di pane, all'interno di un piatto con un po' di riso, e improvvisamente abbiamo materiale per Instagram. Ma perché l'avocado?

Cari amici di The Mag, come già preannunciato, parliamo dell'avocado, non l'avvocato, ma l'avocado, che è passato dall'essere un frutto relativamente particolare a comparire praticamente ovunque. Lo si può vedere sui toast, nelle poké, nelle insalate, brunch, guacamole. Ma dietro questa popolarità c'è anche un aspetto meno evidente, cioè la sua coltivazione può richiedere parecchia acqua, anche se la quantità varia molto in base al clima, alle precipitazioni, ai sistemi di irrigazione utilizzati, ed è interessante perché mostra quanto velocemente possano cambiare le nostre abitudini alimentari. Un ingrediente è diventato di moda, no? Diventato il più cool per tutti, compare nei ristoranti, esplode sui social e nel giro di pochi anni entra stabilmente nella nostra spesa. Il punto non è demonizzare l'avocado, perché è buonissimo, ma è ricordarci che dietro qualsiasi alimento esistono una provenienza, un processo produttivo, anche dietro quello che prima di essere mangiato abbiamo fotografato da varie angolazioni diverse. A me piace particolarmente, e soprattutto come già detto oggi è utilissimo, sia perché fa bene e anche perché ci fa prendere un po' di like per chiunque volesse pubblicarlo sui social.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

tra poco, cari amici, parliamo di una cosa che capita spesso quando vediamo una scena di un film, ascoltiamo un determinato argomento, ascoltiamo anche una determinata canzone, cioè la pelle d'oca. Vi siete mai chiesti perché ci viene in questi contesti qui la pelle d'oca? Tra poco lo scopriamo.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai! A settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
11: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
10: Aiutaci a fermare questa vergogna.
12: In radio ovviamente si ascoltano tante canzoni e poi arrivano quelle canzoni bellissime che ci fa venire la pelle d'oca, il freddo anche, no? A volte basta persino una scena di un film per farcela venire, ma vi siete mai chiesti a cosa serve davvero la pelle d'oca? Il nostro corpo compie continuamente, no, determinate azioni automatiche senza chiederci il permesso, e la pelle d'oca per esempio è legata alla contrazione di minuscoli muscoli alla base dei peli ed è una risposta del sistema nervoso che abbiamo ereditato dalla nostra storia evolutiva. E non è l'unico automatismo curioso, tipo c'è il singhiozzo che nasce da una contrazione involontaria del diaframma seguita dalla rapida chiusura delle corde vocali. Lo starnuto invece è un sistema di protezione utilizzato dall'organismo per espellere delle sostanze irritanti dalle vie nasali. La cosa affascinante è pensare a quante operazioni il nostro corpo gestisca continuamente mentre noi stiamo pensando a tutt'altro, stiamo facendo tutt'altro. Respiriamo, regoliamo la temperatura, reagiamo agli stimoli, noi magari siamo impegnati a scegliere cosa vedere questa sera in televisione, nel frattempo il nostro corpo invece manda avanti tutta l'azienda senza neanche convocarci, no? Ad una riunione, ecco, fa tutto da solo. Ecco perché è secondo me molto interessante sapere perché accadono determinate cose nel nostro corpo. Non possiamo decidere noi, avvengono e basta. Scusa se...

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: I feel like this is coming to an end.

Quante volte, cari amici di The Mag, avete sentito una frase del genere? Stanotte c'è la luna piena, nessuno dormirà. Alla luna abbiamo attribuito praticamente di tutto, quindi insonnia, nervosismo, nascite, comportamenti strani. Ma quanto c'è di vero in tutto questo? Il plenilunio è circondato da tante credenze che sono molto antiche, no? Bisogna veramente tornare indietro di tantissimi anni, ma molte non hanno trovato mai delle conferme solide nelle ricerche scientifiche. Quando c'è qualche dubbio, gli scienziati si mettono, si siedono intorno ad una tavola rotonda e cercano di capire se quello che dicevano gli antichi sono cose vere o se sono appunto soltanto delle dicerie. In questo caso non ci sono prove convincenti, per esempio che la luna piena provochi un aumento generalizzato di comportamenti aggressivi o eventi insoliti nella popolazione. Anche la famosa luna blu viene spesso fraintesa. Normalmente non significa che il nostro satellite diventi davvero blu, è un nome utilizzato per indicare particolari ricorrenze della plenilunio. Eppure continuiamo ad attribuire alla luna questo potere enorme, forse perché è sempre lì, è sempre molto vicina a noi, da sembrare familiare, abbastanza lontana da rimanere molto misteriosa. Sarebbe bello andare sulla luna e capire effettivamente come funzionano le cose. Alcuni ci sono riusciti, tanti di noi non ci riusciranno. Si sta parlando anche di determinati viaggi, hotel, ristoranti che apriranno sulla luna, quindi magari sarà un po' più alla portata di tutti, anche se bisognerà avere più soldi. Ma questo è un altro discorso. Noi dobbiamo soffermarci su queste cose. Sappiate che tutto quello che si dice della luna, non proprio tutto, ma la maggior parte, sono dicerie e non sono mai state confermate effettivamente dagli scienziati.

0: irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito alla prudenza perché in viaggio sulla diramazione Roma Sud, a causa di un incendio, ci sono code tra Monte Porzio e San Cesareo in direzione Napoli. Incendio segnalato anche sulla 12 al chilometro 40 tra Santa Severa e Cerveteri. Anche qui raccomandiamo la dovuta attenzione. Ci spostiamo poi sulla Flaminia, dove un incidente rallenta il traffico a partire dal Corso Francia fino a Saxa Rubra in direzione del raccordo anulare. Sullo stesso raccordo si procede a rilento in carreggiata interna tra le uscite Cassia Bis e Salaria, in esterna tra Pontina e Ardeatina. Su questo tratto segnalato anche un incidente. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Un cordiale ciao a tutti, carissimi, dopo questa entrata trionfale. Bene, allora come va? Tutto bene? Rigorosamente in diretta, oggi è lunedì, 18 e 4 minuti. Siamo già a marzo, sì, oggi è 9 marzo. Bene, allora, un'entrata trionfale. No, rido perché è insolito, ma comunque, visto l'andazzo di oggi, credo che ci sia assolutamente bene l'apertura con l'Allegro, il primo movimento dell'inverno, delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi del 1725. E fatto così in chiave rock, un assolo di chitarra strepitoso alla Van Halen, direi una perfetta sconosciuta almeno per me, Laura Lace. Sulle onde della musica abbiamo iniziato proprio alla grande, direi continuiamo più o meno sempre sulla stessa falsariga.

da solista di Tom Petty, senza chiaramente gli Heartbreaker. Era il 1989, l'album si chiama Full Moon Fever, il brano che abbiamo ascoltato.

Album Tina con il punto esclamativo perentorio, era il 2008. Tina Turner, il brano che abbiamo ascoltato, estratto appunto da quest'album, si chiama I'm Ready.

0: radio station.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
2: Sì. E te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima abbiamo fatto un salto così al volo nel 1968, The Rolling Stones, Jumping Jack Flash, l'album Child of the Moon. Abbiamo ascoltato appunto Jumping Jack Flash, la title track. Adesso continuiamo con The Who, bellissima Pinball Wizard.

Che poi il rock è già dissacrante di suo. Oggi abbiamo fatto bingo, prima abbiamo dissacrato Antonio Vivaldi, adesso abbiamo scomodato e dissacrato anche Beethoven, Roll Over Beethoven Electric Light Orchestra dall'album ELO 2 del 1973, ma continuiamo senza dissacrare nulla, anzi qualcosa di molto molto bello.

0: radio station.
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
7: Prima dello spot, gli AC/DC, bellissima questa Realized dall'album Power Up del 2020. Sì, del 2020.

omonimo di Black Sabbath, si chiama proprio così l'album, 1970, sulle onde della musica, in diretta come oggi, lunedì, martedì e mercoledì, mentre se ascoltate questa puntata un giovedì o un venerdì, chiaramente sarà registrata. Ma fa là! Non me lo sarei mai immaginata una cosa del genere. Adesso ci sono le Deep Purple.

E anche qui nel 1970, per la precisione 1972, abbiamo fatto veramente un viaggio molto indietro. Machine Head, Deep Purple, la bellissima Never Before.

Roba negli anni 70, 1972, anche questa della bellissima The Gin Genie, David Bowie, 1972, l'album Aladdin Sane. Continuiamo con un gran bel pezzo dal vivo. Beh, ascoltatela, va meglio che facciamo prima.

Ride and Joy, una versione live a Montreux, un brano chiaramente di Steve Ray Vaughan insieme ai Double Trouble, il suo gruppo, la sua backing band cosiddetta, e faceva parte questo brano di un album del 1983 che si chiama Texas Flood. E siamo alla fine, vi lascio con un altro Pride and Joy, uno scherzo fatto di cattivo gusto a Robert Plant e da parte di David Coverdale e Jimmy Page. Beh, diciamo così, non era, non so sinceramente se è stato fatto apposta o poi quello che è successo dopo. A quanto pare Robert Plant ci è rimasto un attimino male, perché in questo brano poi ascolterete, chi è appassionato di Led Zeppelin conosce alla perfezione Robert Plant e tutto il percorso musicale dei Led Zeppelin, riconosce qui uno scimmiottare veramente in modo molto sfacciato di David Coverdale insieme a Jimmy Page, che hanno fatto questa Pride and Joy, ecco, lo stesso brano, lo stesso nome del brano che abbiamo ascoltato prima, ma tutt'altra cosa. Sulle onde della musica termina qui, ci sentiamo come sempre domani, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. A domani, ciao!

0: sono le 19.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
0: Ascoltando VRN Radio.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: porn.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
9: a settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
14: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
15: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
16: A me importa.
17: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
19: Stop!
20: Chiama Stefania.
21: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
20: Ora però posso chiamare senza auricolare?
21: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi! Attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
20: Ma io non ti butterei mai.
21: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
22: WRN Radio. The more you hear it, the

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: coraggio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito all'attenzione per chi è in transito sulla Braccianese per i rilievi a seguito di un incidente. È chiuso il tratto tra la Cassia e la Storta nelle due direzioni. Il traffico è deviato sul posto. Ci spostiamo poi sul tratto urbano della A24, dove altri due incidenti rallentano la circolazione, rispettivamente dalla tangenziale est fino a via Fiorentini verso il raccordo e in direzione opposta tra Tor Cervara e la stessa via Fiorentini verso il centro. Sempre in direzione raccordo, code sulla Roma Fiumicino a partire da Parco dei Medici e sulla Flaminia qui da Corso Francia. Vediamo infine la situazione proprio sul raccordo. Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica. In chiusura il trasporto ferroviario sulla linea FL3 Roma-Viterbo. La circolazione è sospesa a causa di un incendio in prossimità di Valle Aurelia. Ritardi, limitazioni e cancellazioni per i treni regionali. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. A più tardi.
3: Un servizio della Regione Lazio.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
5: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
6: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
5: Music Line Jukebox.
3: Torna domani.
7: WRN, your radio station.
8: Stai ascoltando WRN Radio.
9: WRN Radio.
10: La tua radio.

0: international independent Italian. WRN Radio, listen to around the world.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Un'evasione, una spedizione tra i ghiacci, un rapimento, una guerra. Deomor è libero e non è finita. Cassian affronta creature millenarie per un artefatto leggendario. Dalila scopre un segreto che può far crollare un impero. E sul Monte Titano tutte le strade si incontrano per lo scontro finale. Non c'è tempo per esitare. Il destino della Congrega. Il capitolo finale della saga della Congrega. Di Fabio Barbonaglia. La resa dei conti è arrivata.
0: Da leggere.
5: Non ci sono eroi in questo libro. Ci sono un asino, una mucca, un olmo nato tra gli asparagi e la gente comune di campagna che incrocia la loro strada. Alessandro Petruccelli, con decenni di narrativa alle spalle, firma con L'asino, la mucca e altre storie, edito da Grafe.it con le illustrazioni di Sabrina Gennari, un libro per bambini da 6 anni. E per tutti gli adulti che non hanno ancora dimenticato come si legge una fiaba.
1: Da leggere!
6: La ballata di Smitty Wesson, di Laura Baiardi, edito da Book Road. Un western comico che proietta il lettore nel Nuovo Messico del 1889, seguendo le vicende di un astuto ladro di cavalli e di un maestro di scuola in cerca di vendetta. Il romanzo esplora, in tono ironico, il rapporto dell'uomo con la natura, la sua solitudine e il senso dell'amicizia.
7: Da leggere.
8: Rododendro di Giuseppe Sciarra, pubblicato da Edizioni Viandante, è un libro che affronta temi scomodi e attuali come il bullismo, l'omofobia, ma soprattutto il disturbo narcisistico di personalità. Il romanzo mette in luce le dinamiche tossiche che ci possono essere all'interno di una relazione e vuole essere un mezzo per chi lo legge per imparare a riconoscere personalità narcisistiche e difendersi.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram libri.daleggere.
9: Sono le 21.
10: URN Radio.
3: Stai ascoltando? URN Radio.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

baciami, ma regalami un giorno. Lasciami quando poi fa.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
12: Sono le 23.
13: URL.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: ForaSmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Sono le 23 e 59 minuti.
0: URN Radio.
4: Web Radio Network Night. La notte.

quelli che si cercano, a tutti quelli che si perdono, ma poco dopo si ritrovano. Io che per te sono un niente di meno, un niente di che. O forse sarò solo un pezzo di Lego, un pezzo di niente. Questa è la mia buonanotte, quella buona per davvero, quella in cui vorrei toccarti senza poi sentirmi di valere meno. Vorrei solo essere forte come fai solo tu. Vorrei solo essere bimbo come sei solo tu. Vorrei che tu un po' guarissi dalle cose che non dici, o dalle mille cazzate che a volte ti fanno andare via gli amici. Io sono fatta così.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili, ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Web Radio Network Night, la

Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: È mezzanotte e 59 minuti.
6: WRN Radio.
7: WRN Radio. In the music.
8: I'm

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: È 1:58.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.